l'orizzonte, chiare si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, anche da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi senza insuro, i per ma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

autobuso, mi lasas camparan la infanezza alla foiro, c'è la desiro e mi resesti de giusto spesso. E la cuireio della pensione, mi exigias revoi che ormono, e la mattena sta spettacolo, che a tivi semoi faras miracoli, c'è il feio

orizzonte, c'è resti sfora la cielo. Hai perciò essa schia il filino, li porta scafo anche da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i permaso culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei noi farà smiracolo, c'è il feio.

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto agra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa

ceresis la horizonto, ceresis fora la cielo, cae fercio essas ciel filino li portas capon cae pioco, di memorigi che essas vino, nesso si stinta porta poco, anta ostegulo mi sen censuro, i fermas oculo in che ne vas pri, ed alogino, inter la cruro.